0: l'appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì, l'abito a fiori. Amore mio.

tutto senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere e da dividere. Nella tua trappola ci son caduto anch'io. Avanti prossima, gli lascio il posto mio.

avuto, è scappato il leone. E vedere di nascosto l'effetto che fa.

sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no?

tutti in un mondo migliore. Vengo a... Io, no, tu no. Dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore. E di nascosto con l'effetto che fa. Vengo anch'io, no, tu no. Vengo anch'io, no, tu no. Vengo anch'io, no, tu no. Ma perché? Perché no?